tshwanetse mo tse di doctor wa raba go nosi ai ke mo go tla papa.